0: Iya, saya nomor. Wah.
1: Pada
0: waktu 10
1: Pada waktu 10 Pada waktu 10 Pada waktu
0: 10
1: Pada waktu 10 Pada waktu
0: 10
1: Pada waktu 10 Pada waktu 10 Pada
0: Maro le se fu bangia bare lagi mama di lau sunga le ha fa pena ya ta alu malang au le mama lo le porta la be le to fa ya mala fono ya bale au su uma
1: aro se fu ne ya le fu
0: bangia ai no le ya di ya le di
1: ya su bangia le le ya le frisiri ma ya mala fono e fa mangia fa punga le e un miso i fuoco a pia ca va fai me feu
0: oh e je ca un fai a fuoco lascia fa il cavai vai ma ma io le si e un miso i fuoco a o sa o
1: un miso i fuoco
0: oh io a con voi ai e ca un ca un mi ai di io a pe manga qua io e un mi aso i fuo ca fa voi de fa tu tu e di e a con fu e a un ai a mi ai so so mi de o la mano

Au pepese atu I le alii I le pese pou. Le lalolangi umae, ia o tau pepese atu I le alii. A wae le lei o na vivi atu I le alii, ma ia fai pesenga I lona suafa, le sili sili ese.